ti nascondi così bene e non ti trovo mai, e così fatico per sentirti e per parlare, ma non voglio fare finta e rinunciare di capire cosa accade quando sei con me, se davvero è tutto questo che vorrei per me. Frequentarci riempie il cuore e tutto in armonia, e ritrovo un altro me stesso, vedi, non sono andato via.

la prospettiva e cambiano i colori, ma devo stare attento, non posso più tenerti fuori, anzi ti dovrò parlare spesso ed ascoltare, ho bisogno di questo aiuto per far tutto, anche per cantare.